altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca là quel foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio? Perché manca là quel foglio?

Signorina Altbord, cosa parlare fuori? Signorina Altbord, cosa parlare fuori? La canzone di Vittoria Smora saprà. Signorina Altbord, cosa parlare fuori? Signorina Altbord, cosa parlare fuori? La canzone di Vittoria Smora saprà. Ma non se ve non risposi, fate pure i gadamori, fate pure, fate pure, fate pure i gadamori, fa! Cosmetto perché la porta, cosmetto perché la porta, nemellare, nemellare, nemellare, dopo fa! Erosina innocentina, sconsolata, disperata. E non serve non le sbocche, faccio pure cata muta. Cosmetto perché la porta, nemellare, dopo fa! Erosina innocentina, erosina innocentina, sconsolata, liberata, in sottamere serrata, in sottamere serrata, in sottamere serrata, dico dove sarà blata. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, in sottamere serrata, dico voglio stare dopo la. Signorina Altbord, cosa parlare fuori? Signorina Altbord, cosa parlare fuori? La canzone di Vittoria Smora saprà. Signorina Altbord, cosa parlare fuori? Signorina Altbord, cosa parlare fuori? La canzone di Vittoria Smora saprà. E non serve non rispondi, fate pure cada amore, fate pure, fate pure, fate pure cada amore, fa. Cosmetto perché la porta, cosmetto perché la porta, nemellare, nemellare, nemellare, cosmetto perché la porta, nemellare, nemellare, Erosina innocentina, sconsolata, disperata, e non sembra nemmeno sconfì, faccio pure la porta, cosmetto perché la porta, nemellare, nemellare, Erosina innocentina, Erosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata,

altro, figlia mia, per potermi corbellar. Alto, alto, alto, alto, perché manca l'acqua il foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio? Perché manca l'acqua il foglio?

Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La consente territoria smora sopra. Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La consente territoria smora sopra. Ma non se ve non rispondi, ma di buoni gada mori. Faggi buoni, faggi buoni, faggi buoni gada morta. Cosmetto me che la porta, cosmetto me che la porta. Nemellari, nemellari, nemellari, dove va? E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non serve non risponde, faccio puricata muta. Cosmetto me che la porta, nemellari, dove va? E Rosina innocentina, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata. In città mani serrati, in città mani serrati, in città mani serrati, in città mani serrati, in città mani serrati, in città mani serrati, in città mani serrati, in Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La consegna di servitoria s'amore saprà. Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La consegna di servitoria s'amore saprà. E non serve non rispondi, faccia pure cada amore. Faccia pure, faccia pure, faccia pure cada amore. Cosmetto me che la porta, cosmetto me che la porta. Nemellari, nemellari, nemellari, cosmetto me che la porta. Nemellari, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se me non rispondi, faccia pure cada amore. Cosmetto me che la porta. Nemellari, e Rosina innocentina, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata. In su cavoli serrati, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati.